Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine suo visto, oriamo Deus per versa in trance di creatura esista, prestimo legge, ed un antandium tuo, Deus omnisipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, manifestem per Cristo.

Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rastione Meglio, Domino Svobisco, Oremus Destro, Versam, Transit, Creatura, Vista, Prestimo Legium, Edulam, Tandium, Tuam, Delta, Pescipia, Ter Cristo, Domino Nostro, Amém. Benedictio, Dini, Potente, Pater, Fui,